0: Giovanni, come lì, per aiutare l'istituto, non per 1-0, per dire no, però 3-1, per lo meno.
1: Ora pare, sinceramente. Antes eran 4, ¿no? Como la tortuga ninja.